0: Live from the heart of the city.
1: Tutti paglieli tomo gocce, ludnica stajevo, paglieli stajevo, stajevo.
0: Your freak frequency. Radio Maestra.